diario. Mix Radio. Mix Radio. Mix Radio. Mix Radio. Mix Radio. Mix Radio. Mix Radio.

0: Radio 101.5. Mix.
1: Sai che la strano, diciamo, posso mi una maniera che ne va.